tardi dei raschi voltati, o destino sta scritto ai due vele, non potremo lottare contro ele. A un deserto pra